0: Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso